0: roccia,
1: ostinata quanta boccia,
2: sulle muri degli enimi li curano.
0: Dunque fa saluto a tutti,
2: parca ai monti,

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina.

noi si sogna. E palazzo da formicola, di quaterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigli che ci abbatte di che fila.